0: stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: Chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te?
1: Di me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Fidati!

0: tener da me certe mezz'ore. Che diritto feudale!
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito! Mi par che tenga il riscattarlo da me!
1: Bravo! Mi piace! Che caro signor conte ci vogliam divertir! Trovato avete! Chi suona? La contessa!
0: Addio, addio, Figaro Bello!
1: Coraggio, mio tesoro!
0: E tu, cervello!

L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tutto a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: con quel dritto coggi prendi su me finché tu vivi, tieni, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore.

0: Olimpo già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci di alcun lorenzo!
3: Che mi lasci qui solo!
2: Per brava dama il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Non vi ce l'ha!
0: Vati! E cercate barba!
3: Oimè! Che fate?

0: Mi crede a che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi. Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio! Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia

0: Avelino, ma da lei sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa.

0: Pancho. Favencio!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade o di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Quasi fanno celere, non c'è alcuna!

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: Ed io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è evidente?

0: mi sposa un innocente.
1: Ma costui quando venne?
0: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
1: No.
0: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
1: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
0: ed allora lì dietro io mi celai.
1: E quando io la mi posi
0: allora io ti mi volsi e qui mi sposi.
1: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
0: Feci per non sentir quanto potea.
1: Oh, per via!
2: Fermatevi!

0: se questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
3: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi e lodi e un

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: va? E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: A fin domani, scuola.
0: Parta tosto.

0: Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno.

amor. Belle, belle, quando il riposo Narcisetta doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno ti do.

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chioma, non piavrai quel cappello,

0: amico, andava impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sessilio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sentata. Questa è l'unica strada.

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Cherubino vi mando.

0: fatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguali statura. Giù quel manto,
1: che fai?
0: Niente paura.
1: Se qualcuno entrasse,
0: entri.

gabinetto, presto! Che carta è quella? La patente! Che sollecita gente! Nebbi orror da basilio! Alla fretta, obliato ad un sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto! Che premura! Eccola qui! Spicciati!

0: da legarle il braccio.
1: Un altro nastro prendi insieme col mio vestito.
0: Più presto m'avrei a quello guarito.
1: Perché?

0: davanti alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello? In quegli stati? Un vernice fotofoglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola! Anzi,

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna, che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia comedia.
0: Io non so nulla! Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprirem senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare! Per questa sera!

0: ucciderò.
1: Sentite!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco...

0: piffari udite, tra canti e tra balli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir.
1: Andiamo men fretta,
0: la turba m'aspetta.
1: Andiamo men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir, pria di partir.
0: La cosa è scabrosa,
1: un'arte del carte,
0: un'arte sorrir,
1: un'arte del carte,
0: un'arte del carte,
1: un'arte del carte, un'arte del carte.

0: conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
2: No,
1: non conosco.
2: Non conoscete?

0: Niente, niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo. Per finirla lietamente e all'usanza

0: insolenza che bel ci fu. Cosa ci sposa il senato? Ascoltate, ascoltate, dal balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Dillo al signor mio ci dar giù
1: dal balcone,
0: vedete i garofani
1: in giardino,
0: sì,
1: cosa sento su e ci sono certo, quando mi vieni a far qui dunque un buon padovetto vegito.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì,
2: chissà che
3: pazzo, su tutto lo vidia.
1: Tu sei cotto dal sorge del dì, ripetimi, ripetimi, un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signora, guarda il vino, segui pure,
4: e in volte dei testi,
0: no, non lo dì.
2: No,
0: non lo dì.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Voi stesso,
2: che
5: stupor,
1: a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Quel salto la nostra casina.
5: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Che
0: dice a me padre il ragazzo?
1: Che rubini!
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo! E non vide saltare di là.
5: Che pazienza!
2: Oh,
5: mai! Figliam questo ballo!
2: Cosa
5: c'è,
2: lo
0: vedrò! Non vide saltare di là.
5: Che pazienza!
2: Oh, mai!
5: Figliam questo ballo!

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Che succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

qui per testimonio che prova sulla trombonia con le stanze di Dana. Sopra la stella, sopra la pietra, silenzio lo vedremo, il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto.

un uom che salta dal balcone in giardino, un'altra presso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se

0: Chissà che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il revolto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa attenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, o signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce, senza avvocato abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual braccio io catea? Perfidi! Io voglio!

0: siete cesarite, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro,
2: Dio amaro,
1: se sposa io sarò un mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello,
3: è giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo, Don Curzio!
0: Bontà di sua eccellenza!
3: Che superba sentenza!
2: In che superba!
3: Siam tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Lei che ha prestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
3: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: Qualche bambin trovato?
2: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova.
0: Il testimonio.
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto
0: questo
2: al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa faccio adesso.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio! E adesso?
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
1: Raffaello!
2: E i ladri ti rapir presso un castello.

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre, sua madre,
0: sua madre, sua madre,
1: tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri ami suoi.
1: Helvini!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte? Si leggeva in frase. Il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e si anni un loco. Scrivi, che io scriva.

piegato il volto. Come si dica? Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio. Rimandati.

0: nuziale.
1: Ebben, madama.
2: Io sono signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dire una festa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signore!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: te, Barbarina, se mani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi padrone.

0: so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi dol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Padrone, l'imbarazzo, lasciate fare a noi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ei non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino,
3: pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

solita usanza. Le donne ficcano agli in ogni luogo. Ah, capisco il gioco. Un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto con

0: Susanna la spilla. E così tenerella il vestiroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai me in collera.
0: E non vedi ch'io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come?

0: non pensar ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo oppio tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.

0: si va là.
1: Sam, quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, e dentro al signor.
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti qua.

tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

ed io incomincio mai a fare il scimmito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria?

sirene che incantano per farci pregar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono mentre l'amore non

aprite un po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madame.

0: della crisi al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco!
1: Restaci!

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciopaggio!
2: Lo sento, c'è!

0: gnoccoli e un vecchio il pane nuovo.
1: Entriamo a bella venere, andiamoci a cenare.
0: Moriti, moriti,
1: io non desio d'entrar.
0: Io forse sono

questa è la contessa, la quale mi vedete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò.

0: Che schiaffo!
1: Che schiaffo! E questo! Schiaffo da questo!
0: Au! Au! Non battere così presto! Au!